Zane zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare zare z

Sare da ga ba da ni sare ga re sare ni sare ga re sare ni sare ga re.